Van tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, artisani, principesse, van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e

piccina. La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, e ogni orvezzosa, e ogni orvezzosa, e ogni orvezzosa.

0: Io sono a tempo di salvar questa misera innocente dal tuo barbaro ordigno. Meschina, cosa sento?
1: Amor, consiglio, idol mio non vede.

0: Demonio si diverta ad opporsi a miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, Corridor mio, son vani pianti. Ti vendete?

0: qualche cosa.
1: Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo.
1: Comandate i congiunti, i parenti.